0: lo stadio.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui.

sei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, e dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi: Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni: 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere, dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana. Poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, e dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: c'è, porta chiusa. Guarda quanta gente c'è, porta
1: chiusa. Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive: il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena: convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi: Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni: 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ándale. Ho bisogno d'amore per Dio.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana. Poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, e dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candela e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

chi c'ha ragione e chi no. C'è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

como seis às vezes. Da quanto tempo sei lì?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente: Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana. Poi, dice il presidente americano, attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi: Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni: 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, dell'altra ricercatrice Odenino. Modena con valida

0: L'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Puoi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Putin da Pechino, dove in visita ribadisce: la Russia mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. L'omologo cinese Xi parla di fedeltà incrollabile tra i due paesi, ma invoca anche l'immediata cessazione delle ostilità in Medio Oriente. L'Iran non avrà l'arma nucleare, ribadisce Trump, che dà alla Repubblica Islamica 2 o 3 giorni per finalizzare un accordo che porrebbe fine al conflitto. Secondo il Wall Street Journal, Stati Uniti e Israele sono pronti per un attacco a breve. La Commissione europea sta valutando la richiesta dell'Italia di estendere l'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia anche al contrasto della crisi energetica, oltre alla difesa. Il ministro Giorgetti annuncia verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Venerdì in Consiglio dei Ministri provvedimenti anche sull'autotrasporto. A Modena il Cudri voleva la strage. Per il giudice che ha convalidato il fermo non ha agito per i suoi disturbi psichici e non è terrorismo. L'uomo sabato ha falciato con la sua auto a tutta velocità un gruppo di passanti, stava pianificando la fuga in Marocco. La morte dei 5 subacquei italiani alle Maldive. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ieri recuperate anche i corpi di Montefalcone e Gualtieri e le loro telecamere. Oggi nuova immersione per riportare in superficie la figlia della professoressa e la ricercatrice Odennino. Si rafforza la pista dello smarrimento in grotta. Calcio: Monza piega Juve Stabia nel ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B ed è in finale per un posto nella massima serie. Troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo: Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia eguagliando Merckx per le vittorie nel cronometro della Corsa Rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Spaccio di droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio, e devo dire con piacere, da parte nostra, dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare.
2: Un motociclista di 30 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto ad Andria sulla strada che porta a Castel del Monte. La vittima era in sella alla sua moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone. In corso le indagini. Avrebbero compiuto furti in 34 tabaccherie tra la Basilicata, Venosa, Melfi, Lionero in Vulture e Lago Negro, ma anche a Foggia e Frosinone. 4 albanesi sono stati arrestati in provincia di Bologna. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare a un torneo di padel. Ieri hanno incontrato gli studenti della LUM. Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state, belle e brutte. Antonio penso che conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri. Ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana,
3: Italiana, Italiana. Radio Norba.
2: Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. La visita di Putin in Cina, di relazione incrollabile nonostante le dure prove, parla il presidente Xi, che invoca l'immediata fine delle ostilità in Medio Oriente. Per il leader russo

0: La cooperazione con Pechino, un pilastro fondamentale per la stabilità internazionale. Il Pentagono ridurrà da 4 a 3 le brigate in Europa, mentre Donald Trump dà un nuovo ultimatum all'Iran: 2 o 3 giorni, poi concluderemo il lavoro. Non avrà armi nucleari. Dal G7 delle finanze a Parigi, l'imperativo a riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere il conflitto. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sum Flotilla verso la striscia di Gaza, trattenuti 430 attivisti, 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Resta in carcere il Cudri, il 31enne che sabato si è lanciato alla guida della sua auto contro i passanti a Modena. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, per uccidere più persone possibile. Si legge nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato l'arresto. Calcio, il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei play-off di Serie B e nell'ultimo atto, che vale un posto nella massima serie, troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo, Filippo Ganna vince la 10ª tappa a cronometro del Giro d'Italia ed eguaglia Merckx. Tennis, Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un motociclista di 30 anni, Michele Monterisi, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto ad Andria sulla strada per Castel del Monte, nei pressi dello svincolo con la statale 231. La vittima era in sella alla sua moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone. In corso le indagini. Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, e Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, che ad oggi è il cittadino più anziano. Calcio, nel weekend si gioca l'ultima gara del campionato di Serie A. A Lecce manca poco per la salvezza, basterà vincere contro il Genoa al Via del Mare. Verso il recupero Banda e Pierotti. Venerdì la gara di ritorno dei play-out su Tirol Bari, biancorossi obbligati a vincere se vogliono restare in B. Longo pensa ad un modulo offensivo con 2 punte, non ci saranno Cistana e Darbo. Sold out il settore ospiti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

mi bendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il Pentagono taglia una brigata di combattimento in Europa da 4 a 3, 5.000 soldati statunitensi in meno e niente Tomahawk. La misura rientra nel programma America First, ma viene assicurato non comprometterà i piani di difesa dell'alleanza. I rapporti tra Pechino e Mosca stanno entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiori risultati e uno sviluppo più rapido, afferma il presidente cinese Xi Jinping, che ha ricevuto l'omologo russo Putin nel grande palazzo del popolo. Definisce inopportuna la ripresa delle ostilità in Medio Oriente. L'operazione militare israeliana contro la Sumud flottiglia a 100 miglia da Gaza. 430 attivisti fermati e portati al porto di Ashdod, tra loro 29 italiani. Accusano 6 delle 77 barche colpite con proiettili di gomma. La replica: usati mezzi non letali, nessun ferito. Iniziate le immersioni per il recupero degli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. La figlia della professoressa Montefalcone e la ricercatrice Odennino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Si rafforza la pista dello smarrimento in grotta. A Modena il Cudri voleva la strage per il giudice che ha convalidato il fermo del 31enne. Non ha agito per i suoi disturbi psichici e non è terrorismo. Sabato l'uomo ha falciato con la sua auto a tutta velocità un gruppo di passanti. Stava pianificando la fuga in Marocco. Ciclismo: Filippo Ganna vince la decima tappa del Giro d'Italia, eguagliando Max per le vittorie nelle cronometro della Corsa Rosa. Tennis: Alcaraz costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Il polso destro non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un motociclista di 30 anni, Michele Monterisi, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto ad Andria sulla strada per Castel del Monte, nei pressi dello svincolo con la statale 231. La vittima era in sella alla sua

0: Moto che per cause da accertare si è scontrata con un furgone. In corso le indagini. Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, e Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, che ad oggi è il cittadino più anziano. Calcio: nel weekend si gioca l'ultima gara del campionato di Serie A. A Lecce manca poco per la salvezza, basterà vincere contro il Genoa al Via del Mare. Verso il recupero Banda e Pierotti. Venerdì la gara di ritorno dei play-out su Tirol Bari, biancorossi obbligati a vincere se vogliono restare in B. Longo pensa ad un modulo offensivo con due punte, non ci saranno Cistana e Darbo. Sold out il settore ospiti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia. Incrollabile alleanza, così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa, poi la stoccata. La Polonia è un alleato moderno, sa difendersi da sola e gli altri paesi NATO dovrebbero imitarla. Trump insiste, niente armi nucleari a Teheran, il dossier iraniano verrà concluso a breve. L'UE ha firmato l'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, documento siglato da Europarlamento e Stati membri. Parla von der Leyen, numero uno della Commissione. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Dramma sul lavoro a Ortanova, nel Foggiano. Operaio 34enne muore schiacciato da un muletto. È successo nell'azienda agricola della vittima, sulla provinciale 81. I carabinieri indagano circa la dinamica dell'incidente. Ciclismo: Ganna domina la decima tappa del Giro, la crono Viareggio Massa. Eulalio sempre maglia rosa. Oggi undicesima frazione, Porcari Chiavari di 195 km. Tennis: Alcaraz salta anche Wimbledon. Non sono ancora pronto per competere. Le parole: l'infortunio al polso è di oltre un mese fa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto ieri sera in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Ortanova, nel Foggiano. L'uomo, secondo quanto emerso, è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando nei campi di famiglia. Il mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato. Inutili i soccorsi. Eseguita l'autopsia sul corpo di Sacco Bacari, il bracciante 35enne ucciso il 9 maggio scorso a Taranto. Secondo l'accusa, sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, tutti sottoposti a misure detentive. Dall'esame è emerso che Sacco sarebbe stato colpito con 3 coltellate all'addome e al torace e da un violento pugno al volto. La Puglia si conferma prima regione nel sud Italia per numero di società benefit che hanno impatto positivo su ambiente e società, emerge dall'osservatorio della Camera di Commercio di Brindisi Taranto e da Infocamere. In regione sono attive 267 imprese di questo tipo, 30 in più rispetto allo scorso anno. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Albin. Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco tra gli altri Annalisa, J-Ax, Fedez, Tommaso Paradiso, Samurai J, Serena Brancale, Fred De Palma e Sara Toscano. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza, così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Biologa accoltellata per strada a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, caccia all'aggressore. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fermata per soccorrere un cane, poi l'ha agguato. La vittima, colpita all'addome, è stata soccorsa da un passante. Israele blocca le barche della flottiglia pro Gaza, tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Monito dei Pasdaran: se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione. Così le guardie iraniane della rivoluzione. I nostri colpi devastanti arriveranno in luoghi inaspettati. Trump non arretra. Con Teheran, le parole: presto concluderemo il lavoro. Pessimismo di Confindustria: scenario deteriorato, greggio troppo caro. Lo shock energetico amplia l'impatto sulle economie, sull'inflazione. Cala la fiducia di famiglie e imprese. Il canale del credito rischia di bloccarsi, avverte il centro studi di Viale dell'Astronomia. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ottanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito: stava per sposarsi, siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo Dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con

0: Imbattiti Live Spring, edizione primaverile del Popolare Festival Musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Alvin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza, così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Biologa accoltellata per strada a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, caccia all'aggressore. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fermata per soccorrere un cane, poi l'ha agguato. La vittima, colpita all'addome, è stata soccorsa da un passante. Israele blocca le barche della flottiglia pro Gaza, tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Monito dei Pasdaran: se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione. Così le guardie iraniane della rivoluzione. I nostri colpi devastanti arriveranno in luoghi inaspettati. Trump non arretra. Con Teheran, le parole: presto concluderemo il lavoro. Pessimismo di Confindustria: scenario deteriorato, greggio troppo caro. Lo shock energetico amplia l'impatto sulle economie, sull'inflazione. Cala la fiducia di famiglie e imprese. Il canale del credito rischia di bloccarsi, avverte il centro studi di Viale dell'Astronomia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ortanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito: stava per sposarsi, siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michel Hunziker con Albin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: occhi a fanale tu.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza. Così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Biologa accoltellata per strada a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, caccia all'aggressore. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fermata per soccorrere un cane, poi l'ha agguato. La vittima, colpita all'addome, è stata soccorsa da un passante. Israele blocca le barche della flottiglia pro Gaza, tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Monito dei Pasdaran: se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione. Così le guardie iraniane della rivoluzione. I nostri colpi devastanti arriveranno in luoghi inaspettati. Trump non arretra. Con Teheran, le parole: presto concluderemo il lavoro. Pessimismo di Confindustria: scenario deteriorato, greggio troppo caro. Lo shock energetico amplia l'impatto sulle economie, sull'inflazione. Cala la fiducia di famiglie e imprese. Il canale del credito rischia di bloccarsi, avverte il centro studi di Viale dell'Astronomia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ottanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito: stava per sposarsi, siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michel Hunziker con Alvin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accusato di terrorismo internazionale, arrestato un 15enne a Firenze. Era pronto a colpire, segnalazioni dell'intelligence. Il ragazzo tunisino, giunto in Italia da poco più di 3 anni, era già seguito per la stessa ipotesi di reato. Avrebbe avuto contatti online con ambienti riconducibili al Daesh. La sentenza di primo grado per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, il 23enne accoltellato in Corso Como a Milano lo scorso ottobre per una sigaretta, è rimasto invalido. 20 anni per l'esecutore materiale Alessandro Chiani, 10 mesi per il complice Mohamed Atia. La vittima ha perdonato e abbracciato i due aggressori. Recuperate le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Uddenino, le ultime 2 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il team di Speleo Sub finlandesi ha recuperato anche l'attrezzatura tecnica delle vittime nella grotta di Alimata. Trovate anche fotocamere GoPro. Putin in Cina, da Xi, firmati 20 accordi, tra i documenti figurano intese di

0: nuova, insieme ai temi legati all'intelligenza artificiale e agli anni Ottanta della Repubblica e dell'Assemblea Costituente. Queste breaking news di Digicom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ottanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito. Stava per sposarsi. Siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo Dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Alvin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

me, ma fa rumore di baci e di parole. Mi passa la vita.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

La notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: come prima?
1: Ma sì, se me lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accusato di terrorismo internazionale, arrestato un 15enne a Firenze. Era pronto a colpire, segnalazioni dell'intelligence. Il ragazzo tunisino, giunto in Italia da poco più di 3 anni, era già seguito per la stessa ipotesi di reato. Avrebbe avuto contatti online con ambienti riconducibili al Daesh. La sentenza di primo grado per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, il 23enne accoltellato in Corso Como a Milano lo scorso ottobre per una sigaretta, è rimasto invalido. 20 anni per l'esecutore materiale Alessandro Chiani, 10 mesi per il complice Mohamed Atia. La vittima ha perdonato e abbracciato i due aggressori. Recuperate le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Uddinino, le ultime 2 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il team di Speleo Sub finlandesi ha recuperato anche l'attrezzatura tecnica delle vittime nella grotta di Alimata. Trovate anche fotocamere GoPro. Putin in Cina da Xi, firmati 20 accordi. Tra i documenti figurano intese di cooperazione commerciale e tecnologica, energia, innovazione e tutela della proprietà intellettuale. In una dichiarazione congiunta, Pechino e Mosca condannano l'attacco degli Stati Uniti all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro. Attivisti della flottiglia in ginocchio, bendati, ammanettati al porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride, benvenuti in Israele. La premier Meloni e il vice Tajani parlano di trattamento inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Maturità al via il Toto Tracce, Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello sono i nomi più quotati dagli studenti per la prima prova, insieme ai temi legati all'intelligenza artificiale e agli anni 80 della Repubblica e dell'Assemblea Costituente. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ottanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito. Stava per sposarsi. Siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo Dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Albin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Hai ragione. In prigione.

stato che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.

Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia in ci te sbriglia.

riccio né capriccio, la donna riccio non la voglio, no, per cene d'ogni riccio, de caccia no capriccio, la donna riccia non la voglio, no, la donna riccia non la voglio, no.

0: ya no.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Meloni e Tajani furiosi per il trattamento degli attivisti della Global su Mood Flotilla.

0: Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ottanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito. Stava per sposarsi. Siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo Dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Albin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardare

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano dopo che gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, tra cui 27 italiani, sono stati insultati dal ministro Ben-Gvir dopo essere stati costretti a inginocchiarsi. Meloni e Tajani in una nota congiunta: inaccettabile, pretendiamo le scuse di Israele. Netanyahu si smarca, abbiamo il diritto di fermarli, ma il ministro ha sbagliato. Era già stato posto in comunità minorile a ottobre, il 15enne è arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Il giovane tunisino, in Italia da 3 anni, è sospettato di aver avuto contatti con il Daesh. Secondo l'intelligence, era pronto a colpire. A Milano la sentenza per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, il 23enne accoltellato in Corso Como lo scorso ottobre, è rimasto invalido. Per l'esecutore materiale Alessandro Chiani, 20 anni di carcere, per il complice solo 10 mesi. In aula la vittima ha abbracciato i due imputati. Nell'Odigiano è caccia all'uomo che ieri sera ha accoltellato una 54enne lungo una provinciale. La donna, una biologa, si era fermata dopo aver visto il cane dell'aggressore in difficoltà. Lui le ha chiesto dei soldi per poi sferrare due fendenti e scappare attraverso i campi. A Pechino il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin: no alla legge della giungla, al mondo sia multilaterale, dice il leader cinese. Il presidente russo torna a casa apparentemente senza risultati concreti. Resta indefinito il calendario per la realizzazione del gasdotto Power of Siberia 2. Disposta l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub italiani morti alle Maldive a essere recuperato, sarà eseguita la settimana prossima. Oggi riportate in superficie le ultime 2 salme mancanti insieme a tutte le attrezzature, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ottanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito: stava per sposarsi, siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Guarda, cerca, corri, lontano, vola.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Pretendiamo le scuse di Israele. Così Meloni e Tajani dopo il video del ministro Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati a terra. Netanyahu si smarca, comportamento non in linea con i nostri valori. Stasera i primi connazionali fermati lasciano lo Stato ebraico. Si tratta di un parlamentare 5 Stelle, un giornalista del Fatto Quotidiano. Sarebbe stata lunga e drammatica la telefonata della scorsa notte tra Trump e Netanyahu sulla guerra in Iran, lo riferiscono media israeliani. Intanto Teheran avrebbe consolidato il controllo su Hormuz con

0: sul corridoio infrastrutturale IMEC e sull'intelligenza artificiale. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 subitaliani morti alle Maldive a essere recuperato. Oggi riportate in superficie le ultime 2 salme mancanti insieme a tutte le attrezzature, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Secondo l'intelligence progettava un attacco, il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Il giovane tunisino, giunto in Italia 3 anni fa, avrebbe avuto contatti online con ambienti vicini all'ISIS, era già stato posto in comunità minorile a ottobre. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Incidente sul lavoro ieri sera a Ortanova nel Foggiano. Un agricoltore di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, è morto mentre stava lavorando nelle campagne di famiglia. L'uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Cordoglio espresso dal sindaco Domenico Di Vito. Stava per sposarsi. Siamo tutti tristi. Le multinazionali presenti in Puglia sono relativamente poche, più di 4.000, ma producono un fatturato importante, oltre il 23% del totale. Se ne è parlato in Camera di Commercio a Bari. Sentiamo Emanuela Trinca, direttrice delle statistiche economiche Istat.
3: Queste imprese si differenziano dalle altre per produttività più alta, per una dimensione media più alta e per una retribuzione per dipendente più consistente rispetto alle altre imprese.
2: Chiusa da tempo e in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia diventa un hub culturale. La struttura è stata restaurata e trasformata in occasione del Festival del Nerd che si terrà questo weekend nel capoluogo Dauno. La città diventa per 3 giorni un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. Ultimo appuntamento questa sera su Canale 5 con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michel Hunziker con Albin. Sul palco di Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata, Annalisa, J-Ax, Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Serena Brancale, Sara Toscano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Secondo fonti arabe sarebbe in corso la limatura del testo di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump: o attacchiamo o firmeranno l'accordo, vedremo. Ieri notte lunga e drammatica telefonata con Netanyahu. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Progettava un attacco il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Lo sostiene l'intelligence, che aveva già attenzionato il giovane lo scorso ottobre. Tunisino, in Italia da 3 anni, avrebbe avuto contatti con ambienti vicini all'ISIS. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'11ª tappa da Porcari a Chiava, rivale ecuadoriano Jonathan Narvaez. Per lui è la 3ª vittoria in questa edizione, la 5ª in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il 7º giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili, e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

غير الجاز troppe cravatte sbagliate ragazzi scimmie del jazz così eravamo noi così eravamo noi sotto le stelle del jazz ma quanta notte

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Secondo fonti arabe sarebbe in corso la limatura del testo di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump: o attacchiamo o firmeranno l'accordo, vedremo. Ieri notte lunga e drammatica telefonata con Netanyahu. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Progettava un attacco il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Lo sostiene l'intelligence, che aveva già attenzionato il giovane lo scorso ottobre. Tunisino, in Italia da 3 anni, avrebbe avuto contatti con ambienti vicini all'ISIS. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'11ª tappa da Porcari a Chiavari, va Doriano Jonathan Narváez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il 7° giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti brevi.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla. Un allenatore e un dirigente è stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili. E il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Tolti i filtri sotto gli occhiali.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: senza di te, senza di te.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Secondo fonti arabe sarebbe in corso la limatura del testo di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump: o attacchiamo o firmeranno l'accordo, vedremo. Ieri notte, lunga e drammatica telefonata con Netanyahu. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Progettava un attacco, il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Lo sostiene l'intelligence, che aveva già attenzionato il giovane lo scorso ottobre. Tunisino, in Italia da 3 anni, avrebbe avuto contatti con ambienti vicini all'ISIS. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'11ª tappa da Porcari a Chiava, rivale ecuadoriano Jonathan Narvaez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il 7° giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili, e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Secondo fonti arabe sarebbe in corso la limatura del testo di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump: o attacchiamo o firmeranno l'accordo, vedremo. Ieri notte lunga e drammatica telefonata con Netanyahu. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Progettava un attacco il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Lo sostiene l'intelligence, che aveva già attenzionato il giovane lo scorso ottobre. Tunisino, in Italia da 3 anni, avrebbe avuto contatti con ambienti vicini all'ISIS. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'11ª tappa da Porcari a Chiavari, va all'Equador. Doriano Jonathan Narvaez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il 7° giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dal

0: per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
1: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
0: In Salento, la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla. Un allenatore e un dirigente è stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili, e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna, protestano Meloni e Tajani che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e l'Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Sarà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti, è possibile identificare appunto i responsabili. È il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Chuck in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

Di sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Esce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna, protestano Meloni e Tajani che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e l'Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.